Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: La strada era un miraggio.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando?

0: sono le 6 e 6 minuti.
1: Ed eccoci qui, oggi è giornata di Giro di Boa, mercoledì, siamo a metà settimana e dalla collina si scende verso il weekend dopo aver scollinato, come piace molto al mio amico Vittorio, che saluto, che raggiungo con un pensiero in apertura di questa nostra puntata di oggi 20 maggio. Apriamo con Ligabue ed eri bellissima.

0: Paolo Vallesi con Non mi tradire qui a Radio Padova Ritmo Italiano, immediatamente dopo Ligabue con Eri Bellissima, le due canzoni che hanno inaugurato questa nostra puntata di oggi 20 maggio, lo ricordavamo, giornate di metà settimana per chi lavora fino a venerdì, insomma siamo a metà del guado, a metà del cammino settimanale. Oggi che cosa accade? Beh, lo scopriremo tra poco, rimanete con noi perché è pronta la nostra agenda, il nostro almanacco per curiosare tra le date di oggi 20 maggio, ma negli anni cercheremo di capire anche quali saranno i compleanni dei VIP, delle personalità, dei personaggi famosi, però se ci siete anche voi fateci sapere al 328 319 8000. Adesso, per non lasciare la nostra musica e per tornare a un grande successo, Superstar di Tiziano Ferro con Giorgia qui a Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: e splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000.
7: Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Le 7:31 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Iniziamo da Padova. Lungo il Brenta due scimmie. Il sindaco, se le vedete, chiamate i numeri di emergenza. Ieri a Cadoneghe un cittadino ha avvisato il 112, il sindaco e l'USL del singolare rinvenimento. Si ipotizza che possano essere state utilizzate in qualche circo itinerante. Venezia, occhi di poliziotti e carabinieri puntati sulla guerra tra clan tunisini. Più forze dell'ordine dopo gli accoltellamenti, ferimenti e denunce della prima famiglia che finora conta il maggior numero di feriti a colpi di katane e sciabole. Il telefono ancora nelle loro mani, scherno al clan rivale. Vicenza si intromette in una lite per difendere una ragazza, gli costa due coltellate, solo casualmente, non profonde, a un braccio e al costato. Rimediate da un 36enne di Motta di Livenza, intervenuto a difesa di una giovane che litigava con un 25enne vicentino. Quest'ultimo, infastidito, ha colpito l'uomo che lo aveva contestato con pugni e fendenti. Rintracciato, è stato denunciato dai carabinieri di Portogruaro. A Treviso adesso vertice di Confindustria sulla crisi Electrolux, pronta una piattaforma comune in vista del tavolo di Roma. La vicenda è una questione industriale europea, affermano le associazioni territoriali degli industriali. A Rovigo adesso Rosolina, furto al supermercato, finisce in aggressione. Due giovani denunciati dai carabinieri. I due sorpresi con prodotti di cosmetica nascosti nello zaino avrebbero spintonato e colpito l'addetto alla sicurezza nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Recuperate invece la refurtiva. Crisi Aidro e siamo a Belluno, un'impresa del territorio interessata dall'acquisizione. La novità presentata dal Ministero del Made in Italy nell'incontro con l'organizzazione sindacali che chiedono però garanzie per gli 87 lavoratori coinvolti. Si torna al tavolo il 1 luglio prossimo, ufficializzato l'acquisto della Edin Bosch da parte di Tecnomeccanica. E infine Verona, motociclista 23enne perde la vita in un drammatico scontro a Caprino Veronese. L'incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 29A all'altezza dell'incrocio con località Boschi Perette. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre alle 13.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: apprezzatissimo soprattutto dalle fan, Achille Lauro con Comuni Immortali. Adesso invece è tempo di meteo, ci affidiamo alle parole di Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Ultima giornata con qualche temporale sul Triveneto prima dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale. Dopo una mattinata odierna soleggiata, durante il pomeriggio difatti ancora qualche disturbo su Alpi e Prealpi, brevi rovesci a sfondo temporalesco, in parziale estensione alla pianura veneta e friulana. Come dicevamo, da giovedì e in vista del weekend poi alta pressione, quindi stabilità, giornate soleggiate, soprattutto con un aumento delle temperature andremo oltre la media stagionale proprio in vista del weekend. Massime prossime ai 30 gradi anche sulla pianura veneta e sul fondovalle del Trentino Alto Adige. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E ora passiamo al cancro.

0: Cresciuto in mezzo agli strumenti musicali, figlio di un venditore appunto di strumenti musicali con il suo negozio, li ha provati tutti ed è riuscito a trasformare quella che era la sua curiosità, la sua passione per un vero lavoro. Francesco Gabbani, volevamo solo essere felici a Radio Padova Ritmo Italiano alle 7:48 del mattino. Abbiamo parlato di colazione da campioni, che cosa vi spinge a scegliere un frutto piuttosto che un altro. C'è chi ci ha scritto stamattina: la mia colazione quasi sempre è formata da uova strapazzate, frutta secca spremute e affettati, e poi bisogna pure consumarli, consumare tutte le calorie. Penso che ce la faccio, visto che è in programma sempre molte uscite con la bicicletta il nostro amico Gianluca, al quale inviamo il nostro saluto e l'augurio di buona giornata. Poi c'è chi invece si affida al lampone, in questo caso credo marmellata di lampone, e però si appassiona anche alla lettura. A proposito, volevo complimentarmi con Sandra, che mi raccontava di aver messo in atto un progetto con alcune amiche, ovvero quello di organizzare un incontro, e lo sta facendo per stasera, tra donne in un luogo per parlare di un libro che abbiamo scelto di leggere insieme. Ognuna leggeva lo stesso libro e poi ci si trova per commentarlo, una sorta di cenacolo affidato alla lettura appunto del libro. Dice che però è una follia cercare di mettere d'accordo tutte per l'orario e per trovarsi stasera.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: capoeira.
1: Esattamente così, Takashi Eketra e Giusy Ferreri è stato letteralmente un tormentone nell'estate del 2018. Tra poco invece le ultime notizie, state con noi.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
2: E le canzoni che amerai.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix. Spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
5: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
6: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
7: Super occasioni usato.

0: guida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
2: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: 29 italiani fra i 319 attivisti della flottiglia diretti a Ashdod dopo essere stati catturati nell'abbordaggio israeliano al largo di Cipro, intercettate e bloccate tutte le barche nell'operazione nella quale l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma. Tragedia sfiorata a Scampia per il crollo dell'ormai disabitata Vela Rossa a 2 anni dal cedimento della Vela Celeste, in cui persero la vita 3 persone. Evacuati i 47 abitanti di un palazzo vicino, un boato fortissimo, tanto che i residenti hanno pensato a un terremoto. Baby suprematisti tra i 15 e i 17 anni, i 13 giovani denunciati a Siena per reati come apologia del fascismo, odio razziale, detenzione di armi e di materiale pedopornografico. Fausto Camisa, dirigente della Digos Senese.
2: I 13 soggetti indagati, una buona parte di questi, frequentavano lo stesso istituto scolastico. Sono tutti ragazzi, oserei dire, si usava una volta, della media borghesia senese, che apparentemente non hanno mai palesato nessuna problematica.
1: Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale di playoff, doppietta di Cutrone. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. È tutto più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Dai, racconta.
6: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Buongiorno amici.
12: Buon avvio di giornata, sono le 8 e 3 minuti. Bentrovati su Radio Padova. Max Dupré con voi fino alle 9. Tanta musica da ascoltare insieme. Ora ritroviamo gli Zero Assoluto per Dimenticare. Radio

0: come dimenticarsi invece della preoccupazione che cresce anno dopo anno riguardo alla grandine. Ben trovati amici, parliamo di grandine perché qui a Radio Padova? Perché c'è una sostanziale novità della quale vi diamo conto adesso. Intanto l'assessore regionale alla protezione civile Venturini ha spiegato che è necessario fare un censimento per capire i danni provocati dalla grandine in un anno, in modo particolare nel 2025, per fare un censimento e per capire esattamente di quanti fondi necessita la regione per eventualmente andare a supportare quanti sono stati colpiti da eventi grandinosi. Ebbene, 17-18 aprile, in quel caso con una forte grandinata tra Valdagno, Recuaro Terme, Arzignano e Verona, ma poi anche la grandinata del 21 luglio, del 24-25 luglio del 2025, il 21 agosto, forse tra i casi più con l'estensione maggiore, con interventi da segnalare a Monselice, Padova, Este, Chioggia, Jesolo, Venezia, Mira, Mirano e molti altri centri. Poi c'è il caso del 9-10 settembre dello scorso anno e ancora altri eventi che si spingono al 23-24 settembre, credo gli ultimi dell'intera annata, che però hanno riguardato praticamente quasi tutte le province del Veneto. L'assessore regionale alla protezione civile, infatti Venturini, spiega: l'eventuale contributo regionale potrà colpire fino a 50% della spesa sostenuta per riparazione o sostituzione del mezzo, fino a un importo massimo di 7.747 euro, ma è importante chiarire che questa fase non comporta un riconoscimento automatico del contributo. La ricognizione serve in questo momento a definire il quadro complessivo dei danni e la compatibilità con eventuali future disponibilità finanziarie regionali. Insomma, si tratta di fare un po' di conti e poi capire come entrare in questo caso in soccorso, in aiuto a quanti hanno avuto e subito eventi di questo genere, ripeto, nel corso dell'anno 2025. Ci auguriamo che il censimento raccolga sufficienti dati per poter dare poi una risposta concreta a tutti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 20 maggio 2026. Ariete, appagati dai successi lavorativi garantiti da un vivace Mercurio, dovreste volgere la vostra attenzione ai sentimenti, insidiati da Venere e Luna dissonanti. Voto 7. Toro, la presenza di Marte nel segno vi induce ad un dinamismo che non vi appartiene. Tuttavia potrebbe essere un bene che siate indotti a ritmi più veloci, perciò non lamentatevi e datevi da fare con il voto 8. Gemelli, il vostro sarà un buon mercoledì per condurre gli affari con convenienza e celerità, appagante il dialogo amoroso, e voto 8. Cancro, Luna, Giove e Venere sono nel segno per donarvi un bel po' di fortuna, utile per contrastare gli effetti di un severo Saturno, in particolare se avete pendenze che riguardano il patrimonio o una eredità. E voto 7. Leone, Marte, dalla sua posizione disarmonica, potrebbe rendere faticose decisioni e azioni, ma potete sempre confidare su Mercurio amico per trovare il modo di aggirare eventuali ostacoli. Benino lavoro, in amore sappiate prediligere il romanticismo. Con il voto 7. Vergine, il vostro spirito organizzativo, nonostante l'ostilità di Mercurio, oggi avrà l'opportunità di essere espresso con una certa facilità grazie al sostegno della Luna. Approfittatene per sistemare ciò che vi interessa con il voto 8-. Bilancia, cercate di non farvi intimidire dalla dissonanza di Venere e affidatevi alle vostre doti diplomatiche. Fate il possibile per arginare eventuali dissapori, soprattutto tra le mura domestiche. Il voto è 7. Scorpione, l'ottimo aspetto della Luna vi suggerirà di essere astuti e di agire nell'ombra, poiché una lotta aperta per Marte in opposizione potrebbe non farvi ottenere i risultati sperati. Ascoltate il vostro istinto con il voto 7. Sagittario, la vita affettiva non vi procura difficoltà, mentre è sempre il lavoro a causarvi qualche preoccupazione. Pertanto siate concentrati. Voto 8-. Capricorno, Marte è positivo e vi vuole determinati. Tuttavia, solo negli affari avrete libertà di manovra. In amore invece serve prudenza, quindi siate meno rigorosi, e voto 8-. Acquario, la situazione lavorativa è sempre patrocinata ad un ottimo Mercurio e, nonostante i capricci di Marte in quadratura, saprete usare al meglio la vostra genialità, quindi il voto è 7+. Pesci, la vostra creatività esaltata dalla Luna positiva vi sarà d'aiuto per occuparvi con meno difficoltà del lavoro e degli affari e con soddisfazione del menage familiare. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: La catanese Carmen Consoli con Amore di Plastica. Tra poco invece uno sguardo alla viabilità a nord-est.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Google, suona Radio Padova.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli REVO, San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben trovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano, e si verificano rallentamenti anche sulla tangenziale est di Verona, sempre per traffico, tra la rotonda Rosella e Verona Est in direzione di Verona Est. Sulla tangenziale di Mestre A57 si rallenta per traffico intenso in direzione Trieste, tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Castellana, e in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e la statale 309 Romea. Nel salutarvi vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali.
1: Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle

So solo che la vita, Giovanotti a Radio Padova, e adesso parliamo di internet, di connessione e di disconnessione, perché oltre i disagi e anche i lutti legati direttamente alla guerra, i cittadini iraniani stanno sperimentando, loro malgrado, come sarebbe un mondo di nuovo senza internet. Da 81 giorni il loro paese è in stato di disconnessione, lo certifica NetBlocks. Da 1920 ore vivono il blackout nazionale di internet più lungo mai documentato in una società digitalmente connessa. Il record precedente erano 72 giorni del colpo di stato in Birmania, stiamo parlando del 2021, ed è stato superato quindi a metà maggio, e non c'è una data di fine. La portavoce del governo ha detto soltanto che internet tornerà dopo la guerra, e si stanno cercando di fare anche dei calcoli cosa succederebbe se nel mondo internet venisse sconnesso. Se rimanessimo tutti senza internet, le perdite economiche potrebbero sfiorare migliaia di miliardi di euro. Fino a questo momento in Iran si calcola che siano stati bruciati qualcosa come 80 milioni di dollari al giorno, perché senza internet tutte le attività quotidiane non si riescono a fare, dalle cose più semplici, dalle cose più normali, a quelle più complesse dal punto di vista economico e finanziario. Ancora una volta buona mattinata e benvenuti su Radio Padova. Alle 9.35 anche Ermal Meta, canzone nuova per lui, è Calma Metafisica.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Musica nuova, Radio Padova, anche con Nait, era forte.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.
3: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
4: Radio Padova. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Su Radio Padova
11: ci sono le bellissime,
10: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: con Francesco Gabbani, l'estate è già arrivata. Summer Funk alle 9.58 e tra poco le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Cadonà presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadonà, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Non restare chiuso qui, pensiero. 20 luglio, Riccardo Cocciante. E adesso togliati. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
12: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
11: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione. Prevista la sospensione a fine anno se Washington applicherà tariffe superiori al 15% su acciaio e alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno. Fa eccezione Piazza Affari, che ondeggia quasi invariata. L'aggressione di Modena è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri. Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi 11ª tappa da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: un classico della musica italiana. Renato Zero, Radio Padova, Mi Vendo. 10:08. Buona giornata. Dato che c'è più musica qui da noi, siamo pronti ad ascoltare tre canzoni e le abbiamo messe in fila. La prima è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Tre canzoni in fila.

0: Radio Padova.
1: Tre canzoni in fila.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia insieme a Radio Padova alle 10.18, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco parleremo dei prezzi delle compagnie aeree che si stanno abbassando in Italia in queste settimane, mentre adesso c'è anche Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dico.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED. Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Il futuro è qui e si chiama REVO, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno eco sostenibile. Scegli REVO. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
7: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
8: E vorrei stare da sola.
7: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
9: Super occasioni usato Auto Team.

valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo rallentamenti sulla A4 Padova-Venezia per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno. Sulla A4 Brescia-Padova, code per traffico intenso tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Parliamo del tratto di competenza CAV della A4 dalle 21 di oggi fino alle 5 di domani mattina. Per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso l'autostrada A13 in entrambe le direzioni. La clientela che intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A dopo, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu stia, viaggiando con...

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex. Dalla parte di noi donne.

0: Mechlon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: La disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Gianna Nannini con Panorama, siete su Radio Padova, sono le 17:54 minuti, ci sono certe canzoni che diventano talmente famose che non occorre neanche più presentarla, tipo la prossima che ci ascoltiamo qui su Radio Padova.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
3: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
4: E vorrei stare da sola.
3: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
5: Super occasioni usate.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: È un trattamento vergognoso quello riservato ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali. Così una nota della Global Summud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendati, ammanettati e costretti in ginocchia con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali, tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Padova, questa è Radio Padova.

Gianni Morandi con l'allegria, siete su Radio Padova, sono le 18:07, buona serata, sono Franco Ghirardello, come state, come va? Va bene, parliamo anche di una trovata, devo dire che fa molto discutere, perché sembra uscita da un qualche telefilm strano tipo Black Mirror, sai, queste cose qua. Ecco, un dispositivo che vi premia con Bitcoin, quindi in criptovalute, ogni volta che lo usate, ed è una sorta di sigaretta elettronica, una sorta, sai, di quelle cose che tu svapi, però più tu svapi e più questa sigaretta elettronica ti dà dei premietti digitali, cioè delle porzioncine di soldini digitali, quindi di Bitcoin. Quindi si parla tanto di dipendenze, di come combatterle, no? E poi arrivano queste trovate che addirittura ti premiano se tu svapi. Devo dire, terrificante. Poi vabbè, insomma, questa è una notizia, insomma, che sta facendo ovviamente il giro del mondo ed è parecchio inquietante. Siete su Radio Padova, invece belli, distesi, tranquilli, con il ritmo dell'estate. Ah, certo. E troviamo Irama, nuovo singolo su Radio Padova, Cabana.

Rugiada, la nuova canzone di Arisa qui su Radio Padova. Sono le 18:17, tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, quindi la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Prima c'è Rocco Hunt, La più bella del mondo.

0: lo so.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
1: Radio Padova Italia.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Super occasioni usato Auto Team.

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. La 4 Venezia-Trieste è chiusa a causa di un incidente tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste, con code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Per un veicolo in fiamme si registrano code sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. Rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano per il traffico intenso. Per lo stesso motivo si procede in coda sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste, tra la rotatoria milanese e la strada statale 309 Romea in direzione Milano. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Dammi solo un minuto, un grande classico della musica italiana scritto da Roby Facchinetti e da Valerio Negrini. Siete su Radio Padova, sono le 19:44. Buona serata, ora ascoltiamo anche la canzone di Mara Sattei, si intitola Sopra di me.

La canzone che ci porta ai saluti, 19:52 minuti, ma quale idea di Pino D'Angiò? Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, buona continuazione con la musica di Radio Padova, con il nostro ritmo italiano, si viaggiare torna domani a partire dalle ore 17. Ciao a tutti, vi lascio con Nathan Trent.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
3: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
2: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
4: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
5: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
7: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
8: E vorrei stare da sola.
7: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
9: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
10: Aeroporti nel caos e rischio rincari.
11: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
12: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
13: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
12: Scopri le offerte su isaresidence.com.

0: Radio Padova News.
1: Protesta internazionale contro il maltrattamento subito dai 430 attivisti della Global Sumud Flotilla, costretti a umiliazioni da parte degli agenti israeliani e del ministro della sicurezza Ben-Gvir nel porto di Ashdod. Il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele e chiede la liberazione immediata degli italiani. Il ministro della difesa Crosetto invita però a non assumere una contrapposizione frontale con Israele.
2: Avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire, di rassicurare le loro famiglie, di rassicurare la loro libertà. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini. Esiste l'accordo militare? No, sono stati in questo momento chiusi.
1: La visita del premier indiano Modi a Roma per Giorgia Meloni, ora Italia e India sono più vicine che mai. L'incidente alle Maldive, recuperati anche i 4 degli ultimi 2 corpi dei sub morti nell'immersione a 60 metri di profondità. Si attende il rientro delle salme nel nostro paese, saranno eseguite le autopsie. Buona serata da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
7: Eccomi qui,

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
4: Super occasioni usato Autoteam.

0: vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per il precedente incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Segnalato poi un veicolo in panne all'uscita di Latisana. Traffico tornato regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che dalle 21 di oggi e fino alle 5 di domattina, per lavori, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per entrambe le provenienze. Per imboccare la A13 in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
3: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
2: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
3: Scopri le offerte su isaresidence.com.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnie, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione.

0: Padova. Radio Padova.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.